questa melodia nel detto programma è Uptece po Sunny Beach Bulgaria po Hotel Iskar. Una nuova gruppa Sunrise Band so bestu of un Antoinetta Nikolova po keyboard vocal o meg po saxofon vocal. Ovive spela melodia heit Cover